0: non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Street, and we love the weather.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist. Bring out the gimp. I think the gimp's sleeping.
5: Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you?

0: www.grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: www.grandequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: get the count in. Where is it?
1: One.
0: There it is.
1: Two. Three.
0: Four.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club

Ting Mari. Man got to ramblin' like a wild geese from the west.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: rondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: High tech.

0: Un saluto a tutti e a tutte, bentornate e bentornati in questo nuovo episodio di iTech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. Io sono Gianluca.
1: Ciao ragazzi, sono Giulia.
2: E io sono Emanuele.
0: E benvenuti in questo nuovo episodio che un po', diciamo, di solito portiamo sempre cose riguardo temi ingegneristici, invece oggi porteremo magari qualcosa che è più per i nostri colleghi designer, no, di Mirafiori, perché appunto la tecnologia, cosa ridi? Vabbè,
1: la tecnologia di Mirafiori specifico proprio.
0: E stanno là?
1: Sì.
2: Sono esclusi un pochino.
0: Poveretti, sì, infatti.
1: Ma ci mettono un sacco.
2: Ascoltandoci
0: si sentono più inclusi,
2: esatto, si sentiranno molto più inclusi. Parte della grande famiglia.
1: Esatto.
0: Ah sì, perché anche loro fanno parte di questa bellissima famiglia Politecnico. Vabbè, comunque, cosa dicevo? Sì, che la tecnologia appunto ha aiutato molti campi, per esempio la medicina o i motori, gli aerei sono più efficienti, tutte cose, però anche gli artisti sono dovuti un po' adattare, no? Quindi magari hanno iniziato a anche loro sviluppare, che ne so, invece che disegnare sulla tela a olio, hanno iniziato a usare di più gli iPad e altre...
1: I computer.
0: Esatto, altri dispositivi.
1: Esatto. Tra l'altro è appena passata la Torino Future Week, giusto ragazzi?
0: Esatto, si è tenuta dal 25 al 31 di maggio. Quindi anche un po' per omaggiare la Future Week, che un po' era... Il tema era un po' l'unione della tecnologia con l'arte.
1: Esatto, infatti dopo essere stata capitale dell'industria e del design automobilistico, oggi la città, diciamo, si rinnova con questo stile tra arte e tecnologia e ricerca scientifica. Anche il Politecnico di Torino si impegnerà, insomma, per partecipare, cioè si è impegnato per partecipare a questa Torino Future Week, e ci sono proprio dei veri hub di sperimentazione interdisciplinare dove ci sono intelligenza artificiale e arte che diciamo si collegano tra di loro, dialogano tra di loro.
0: Esatto, quindi anche il Politecnico dà la sua parte dal punto di vista dell'arte digitale, che esatto, è quello di cui parleremo oggi, appunto, l'arte digitale.
1: E tra l'altro Torino ha ospitato due più importanti istituti italiani di design, cioè lo IED e lo IAD. E inoltre nello IAD gli studenti creano, non stanno soltanto in aula, ma si occupano proprio della parte pratica del design, come creano soluzioni per le aziende, lavorano su piattaforme digitali, concept car o realtà aumentata, e quindi diciamo riescono a proprio a mettere mano su tutti gli argomenti che tra l'altro porteremo anche oggi, cioè loro ci lavorano già direttamente da quando iniziano ad entrare in questo tipo di istituti.
0: Sì, esatto, vediamo, magari riusciremo a far cambiare idea a qualcuno che magari se pensa subito a tecnologia mai nella vita va a pensare all'arte, soprattutto adesso con l'intelligenza artificiale, no? Che si dice l'intelligenza artificiale va a togliere posto agli artisti, perché va a fare i jingle lui, va a fare le immagini lui, però in realtà c'è un po' questa stanno iniziando a collaborare in realtà. Tra l'altro ci sono anche stati vari interventi poi alla Biennale della Tecnologia 2026, che era molte cose erano basate sull'intelligenza artificiale, tra cui anche con l'arte.
2: Sì, io che ho fatto da collaboratore, magari dopo possiamo parlarne, sono stato proprio in una di queste mostre dove c'era un'installazione con un'intelligenza artificiale. Ho avuto la fortuna di poter parlare con chi l'ha organizzata, diciamo. E okay, era molto interessante, quindi magari dopo entriamo più nel dettaglio anche di questo.
0: Ci sta. E adesso ascoltiamo Caroline Polacek con Hit Me Where It Hurts.

0: E rieccoci dopo aver ascoltato Caroline Polacek. Quindi sì, addentriamoci in questo episodio dedicato agli artisti digitali. In realtà un po' un excursus tra, diciamo, arte e tecnologia, art tech, tipo. Possiamo, le puntate di oggi di high tech e art tech. Sì, appunto, dicevamo degli artisti digitali, perché ormai gran parte del lavoro, cioè gran parte delle opere ormai non si realizzano più su tela, col pennello, ma diciamo, utilizzando dispositivi elettronici come il tablet, che avevamo detto prima.
1: Sì, infatti l'artista digitale è proprio visto come una persona molto creativa che però deve avere anche spiccate abilità pratiche e anche molta immaginazione con una profonda competenza informatica, perché deve utilizzare la tecnologia non solo come uno strumento, ma come proprio vera estensione di ciò che lui ha immaginato nella sua mente. Quindi deve sapere applicare, diciamo, oltre ad essere un artista, saper utilizzare bene gli strumenti che ha a disposizione per realizzare quello che vuole creare.
0: Sì, che può essere appunto 2D o 3D, lì
1: Sì,
0: dipende dalla scelta.
1: infatti, perché appunto oggi il mondo dell'arte digitale è vastissimo, ci sono tantissime categorie, per esempio ci sono l'arte digitale 2D oppure la grafica digitale o anche 3D, cioè ci sono anche delle illustrazioni che si concentrano molto sulla modellazione, sull'illuminazione di personaggi o ambienti tridimensionali virtuali. E quindi questi sono, diciamo, gli ambiti più importanti, oppure c'è anche l'arte fotografica digitale, che diciamo, dove l'espressione artistica è tutta concentrata sugli scatti.
0: Sì, infatti, lì poi si basa sulle camere, sulle fotocamere, ma anche tipo ci sono anche varie installazioni di artisti che hanno usato, che ne so, tipo la realtà virtuale, per esempio, e quindi sì, lì vieni catapultato in un mondo completamente virtuale dove l'artista inizia a modellare il mondo intorno, cioè è un altro tipo di mostra, perché noi siamo abituati alle mostre classiche, però con la realtà non aumentata, scusate, la realtà virtuale.
1: Virtuale.
2: Anche aumentata, comunque viene utilizzata molto nei musei. Cioè, in alcuni
0: Abbastanza, sì.
2: musei, sì, perché è anche più semplice, perché bastava avere un telefono per poter visualizzare, diciamo, questa installazione in realtà aumentata. Rispetto alla realtà virtuale, che invece serve tutto il visore e un impianto apposta, diciamo.
0: Sì, vabbè.
1: A Barcellona c'è una casa che utilizza, una casa di Gaudì che utilizza questo, fanno proprio con la realtà virtuale, ti fanno fare il giro nella mente di Gaudì all'interno di
0: Oddio,
1: una casa.
0: che svarione incredibile, deve essere
2: Sì,
0: quello.
1: è bellissimo però, veramente tanto immersivo, mi sono divertita tantissimo.
0: Nella casa di Gaudì?
1: No, non nella
0: No.
1: casa, in una delle case che ha costruito Gaudì.
0: Ah, tipo casa Batlló.
1: Esattamente.
0: Ok.
1: Esattamente, non mi
2: Quindi
1: ricordo quale delle case
2: per
1: era.
2: i nostri ascoltatori che hanno la vacanza a Barcellona già prenotata.
1: Sì, poi un classico Barcellona.
2: Vabbè,
1: No,
2: da Torino ci sta, non è troppo
1: 20 euro andata e
2: difficile.
1: ritorno con
2: Sì,
1: Ryanair.
0: tipo, sì, una roba del genere.
2: Forse vedremo quest'anno.
0: E vabbè, ancora si trova, tipo fino a settimana scorsa ancora erano.
2: C'erano i voli. Ok,
0: Sì.
2: speriamo.
0: Adesso vediamo come continuerà. Però sì, tra l'altro c'è stata anche una mostra, non so se l'avete vista, che ha fatto davvero molto scalpore nel web o comunque anche in televisione, di questo artista che ha fatto un'installazione a Berlino, mi sembra, con dei robot tipo similcane con le facce di alcuni potenti, diciamo, del mondo.
1: No,
2: Me l'ero persa questa.
1: io però
0: Super inquietante quella mostra.
1: So che tipo Basky
2: Sì.
1: ha fatto
2: Beh. Sì, è una nuova statua.
1: una nuova statua,
0: Sì.
1: però non so nient'altro, so che è apparso, diciamo, tutto a caso,
2: Sì, sempre dal nulla
1: dal
2: appaiono
1: nulla.
2: queste opere.
1: Ma fanno
2: Vabbè,
1: bene, fanno bene.
0: lui fa così, lui appare ogni tanto e.
1: E Lele, per caso ci volevi parlare dell'esperienza che hai fatto?
2: Sì, però forse possiamo farlo dopo la prossima canzone.
1: Perfetto.
0: Vai, chiama la prossima
2: La
0: canzone se
2: faccio
0: vuoi.
2: io?
0: Sì,
2: Vai.
0: dai.
2: Sonore. Allora, adesso ascoltiamo David Byrne con Strange Overtones.

0: E rieccoci dopo aver ascoltato David Bryan, che ovviamente Lele ha annunciato per la prima volta, penso.
1: Sì, penso di sì.
2: Sì.
0: L'ha fatto molto bene.
2: Almeno da quando ci sono io.
1: Sì, ex leader dei Talking Heads, lui.
0: Ah, vabbè, salutiamolo che ci ascolta
2: sempre. Che ci ascoltano sempre.
0: Sì, sì. A tutti i Talking Heads.
2: Ciao.
1: Loro molto simpatici, però, come gruppo. Comunque.
2: Hello.
0: Va bene, comunque, Emanuele, ci volevi parlare della mostra che hai visto alla Biennale Tecnologie?
1: Sì, era una mostra all'interno del Museo del Risorgimento, nella sala Plebiscito e nel corridoio adiacente. E è stata realizzata in collaborazione con l'Archivio Olivetti. E erano presenti infatti alcune macchine calcolatrici, vecchi computer dell'Olivetti, e poi all'interno della sala Plebiscito c'era questa esperienza interattiva dove si poteva interagire con un chatbot virtuale, quindi un'intelligenza artificiale chiamata Olo. E la particolarità era che questa intelligenza artificiale era stata allenata, perché le intelligenze artificiali vanno allenate con grandi quantità di dati per poter poi avere un modello che si comporta decentemente.
0: Sì, perché sennò, se non impara non,
1: certo,
0: non sa.
1: E era stata allenata proprio sull'archivio Olivetti e su una rivista di nome Mangrovia, per, diciamo, integrare la parte di modernità. Questa rivista parla proprio di integrazione tra digitale e arte. E niente, quindi le persone, spesso quando ero io lì erano classi di studenti, potevano fare delle domande a Olo e ottenere una risposta su temi appunto quali arte, tecnologia e società. E niente, è stata molto carina come esperienza. Sono stato lì una giornata intera praticamente collaborando col Politecnico per la Biennale. E niente, quindi anche questo è un modo per integrare la tecnologia nell'arte, nelle esperienze museali più classiche.
0: Sì, sì, sì, i musei così interattivi mi piacciono un sacco anche a me. Quando ho visto, ne ho visto uno, mi sembra l'anno scorso, due anni fa, come si dice, il forte, quello che c'è vicino a Porta Susa, e dove appunto si parlava, era sulla medicina, quindi c'erano le varie visioni del corpo umano, eccetera, e in alcune di queste... in alcune parti della mostra si poteva usare la realtà virtuale, ma in realtà la cosa più presente era la realtà aumentata. Tu ti scaricavi un'app e si vedevano, tipo, che ne so, il cuore che batteva, queste robe qua.
2: Interessante.
0: No, sì, quelle...
1: Possiamo chiedere ai nostri ascoltatori di segnalarci se hanno altre esperienze simili.
0: Esatto, sì.
2: Esatto, tanto anche...
1: o consigli, sì, di mostre in corso, dove andare.
0: Esatto, ci scrivete su Instagram che siamo là.
2: Esatto, tra l'altro in questa puntata volevamo, a proposito di quello di cui avete appena parlato, parlarvi di alcuni artisti digitali abbastanza famosi, giusto?
0: Sì, esatto, tipo per esempio il primo, diciamo, da conoscere, per chi non lo sapesse, Valentin Pavageau. Ok, scusate,
2: penso sia francese, non lo so.
0: Sì, fa opere tutte molto... Sì, è francese.
2: Okay.
0: Sì. E fa opere tutte molto un po' psichedeliche, tipo adesso vedo che c'è due persone sdraiate su un'onda di bianco e nero, tipo. E, quindi si fa tutte opere un po' così, tutte realizzate digitalmente.
2: Sì, quella sembra tipo la copertina dell'album di Tame Impala.
0: Sì. Quella dell'SNO The Better, tipo.
2: Esatto. E, oppure possiamo parlarvi di Fabiola Morcillo, nota anche come 1989, che si ispira all'estetica del Vaporwave per dare vita a delle composizioni ricche di riferimenti alla cultura pop. E sul fronte dei ritratti c'è anche, per esempio, Lida... Senica, Sì. Ci sono abbastanza nomi molto strani che celebrano la complessità e la forza delle donne, dipingendo per esempio delle figure libere o ambivalenti, oppure anche Lucy Macaroni, che si inserisce, diciamo, anche lei in questo filone femminista. Per esempio, la sua arte è un inno alla sisterhood e un invito a ribellarsi ai rigidi canoni di bellezza imposti dalla società, e cerca appunto di riappropriarsi del corpo femminile. Bellissimo, bellissimo. Ho visto il quadro, veramente bello.
0: Questo Bat si chiama, questo,
2: sì,
0: quadro
2: molto interessante,
0: che raffigura una donna seduta tipo davanti a dei vasi. Tre, due vasi.
1: A proposito, mi è venuto in mente adesso, io avevo letto un libro riguardo, appunto, diciamo, a femminismo e tecnologia, che si intitola Gender Tech, che parla appunto di come la tecnologia nel corso degli anni è stata sviluppata pensando principalmente agli uomini invece che alle donne, e tutte le conseguenze di ciò. Mi è venuto in mente.
0: No, hai fatto bene.
1: Un bel consiglio, secondo
2: questo
1: me.
2: Come si chiama?
0: Ottimo libro.
1: Gender Tech.
2: Molto interessante, lo leggerò.
0: Esatto, segnatevelo tutti, ascoltatori e ascoltatrici. E adesso ascoltiamo Magdalena Bay con Dead Romance.

0: Ed eccoci dopo aver ascoltato Death and Romance, e adesso volevamo portarvi un argomento abbastanza interessante, che è il flop degli NFT. Giusto? Voi ne sapete un po' di più magari rispetto a me, perché l'avete vissuti in età più adulta rispetto.
1: Questo è proprio cosa è successo, cioè tu non hai la minima idea di cosa sia un NFT, quando fino a qualche anno fa c'è stato un boom incredibile di questi NFT che dovevano rivoluzionare l'intera economia artistica di mostre, eccetera.
2: Sì,
1: un po' dati per la loro unicità, no? Perché NFT sta poi per Not Fungible Token.
2: Sì, esatto, erano legati al mondo anche delle criptovalute, quindi. E proprio il loro punto di forza, diciamo, il motivo per cui erano andati così tanto in voga è che, diciamo, ogni NFT era unico, in un certo senso, perché adesso era attaccato proprio un token. Come ad esempio nelle cripto, che appunto lo come una sorta di certificato, di scontrino, che diceva questo è proprio lui, esatto.
1: Sì, esatto, l'originale proprio.
2: Il problema è che erano delle immagini comunque, quindi
1: sì, nemmeno chissà che
2: neanche così ricercate, esatto, non ci lavoravano gli artisti che abbiamo detto prima, ecco.
1: Sì, infatti la più celebre è la collezione Bored Ape Yacht Club, che sono quelle riguardanti una scimmia, che tra l'altro la figura era sempre la stessa, gli cambiavano tipo i vestiti o comunque gli accessori che c'aveva addosso.
2: Sì, esatto, poi tante celebrità avevano tipo la versione vestita come loro, queste cose qua.
1: Ah, ok, questo me l'ero persa.
2: Sì,
1: però,
2: o comunque ne compravano una che assomigliava al loro modo di vestirsi.
1: Mi ricordo quello di Logan Paul, che aveva comprato un NFT che sembrava un po' quello di un Evangelion, per chi ha presente il manga, l'anime. Che vabbè, un robot sembrava, cioè
2: un robottone giapponese.
1: Sì, un robottone giapponese di profilo, tipo quando veni schedato dalla polizia. E lui lo comprò per cifre esorbitanti. Infatti tutti questi NFT erano andati con cifre esorbitanti.
2: Sì, parliamo di milioni di euro in alcuni casi.
1: Esatto, e poi si finisce che già per esempio nel 2024 il 96% di tutti i progetti NFT era considerato proprio privo di vendite o di alcun interesse mediatico, che erano già spariti nell'arco di 3 anni.
2: Sì, sono durati neanche un lustro. Proprio
1: lustro?
2: 5 anni.
1: Ah, ok, grazie che mi insegnate queste parole nuove.
2: Sì, proprio ho sentito un po' un fuoco di paglia, diciamo, questi NFT. E anche secondo me per la nascita poi e la diffusione dei modelli di AI generativa anche nelle immagini, e secondo me la bolla di persone che prima era interessata all'NFT si è un po' spostata su questa nuova tecnologia.
1: Sì,
2: anche.
1: Sì, un po' quello, un po' il fatto che comunque si sono riusciti anche ad aggirare un po' delle. Cioè, col fatto che le cripto. Dato che erano molto legate alle criptovalute, perché funzionano con la blockchain.
0: Ma si dice criptovalute
1: cose.
0: O criptovalute?
2: Criptovalute, credo.
1: Non lo so bene l'italiano, non mi fare questa domanda.
0: No, era una domanda per curiosità mia personale.
1: Sono C2 per modo di dire. Sì, comunque, dato che le cripto, facciamo solo cripto, ok, dato che le cripto salivano e scendevano, soprattutto scendevano in alcuni periodi, e anche l'ascesa degli NFT ha seguito un po' questo andamento, e adesso sono completamente dimenticate, cioè opere che avevano comprato per milioni adesso valgono qualche centinaio di euro.
2: Sì, ma anche qualche euro punto in alcuni casi, cioè proprio è un mercato che è scomparso.
1: Eh sì, quindi lì. Ma lì tra l'altro non si sapeva nemmeno la roba degli artisti, chi faceva questi NFT. Cioè, sapevo che c'erano lì, però non c'era il. Non si dava tanto credito.
2: Sì, era molto nascosta, un po' fumosa come situazione in generale. Infatti, poi anche alcune piattaforme o grandi personaggi che facevano parte di questa bolla sono falliti e sono andati sotto processo per vari motivi.
1: E quindi non era proprio l'ideale investire su no, su questo.
2: A meno che non eri Logan Paul, che magari l'ha venduto poco dopo e...
1: Non lo so se l'ha venduto, sincero. Magari...
2: No. Vabbè, ha rifatto i soldi con le carte dei Pokémon, comunque.
1: E infatti, perché se lo seguite così su YouTube sapete che...
0: Che fa tantissime cose.
1: Sì, sì, ma più che altro lui si tiene più... Cioè, fa proprio investimenti di questo tipo. Cioè, prende oggetti e li tiene lì.
0: E li investe.
1: Sì. Beh, è il suo modo di fare.
0: Un collezionista investitore.
1: Vabbè, adesso se vuoi essere collezionista di quelle robe lì devi per forza avere un capitale incredibile.
0: Sì.
1: Cioè, le carte hanno raggiunto robe senza
0: allucinanti,
1: senso.
0: Allucinanti, è vero.
1: Vabbè, ma questo magari ne parlerò. Vabbè, comunque anche le carte sono un po' arte e tecnologia, no? Perché
0: sì,
1: sono diffuse ultimamente.
0: Sì, e poi insomma anche per farle, cioè per esempio se c'è un errore di stampa costano molto di più anche.
1: Eh sì, ma quello per l'unicità, però dico proprio tipo, che ne so, non so se hai mai sentito parlare delle Magic, no? Che c'erano proprio dei veri po' di piccoli quadretti nelle carte.
0: No, non proprio, però...
1: E molte di quelle in realtà sono fatte, sono proprio quadri enormi che poi
2: vengono messi sulla carta, sì.
1: Sì, fanno gli scan e li ridimensionano. E beh, quello è sempre trovato affascinante. Poi vabbè, anche i prezzi delle Magic in realtà sta un attimo prendendo
2: il volo.
1: Il volo, sì. Ah. Però vabbè, questo è economia, è un'altra roba che non ci interessa adesso.
0: Adesso ascoltiamo Björk, Army of Me.

0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato Army of Me, e in questo momento vogliamo portarvi, diciamo, i principali strumenti che utilizzano gli artisti.
1: Esatto, che comunque devono usare degli strumenti anche per fare qualcosa, quindi.
0: Esatto, alcuni strumenti li abbiamo anche un po' noi studenti del Poli, ad esempio, come abbiamo nominato prima, l'iPad o l'Apple Pencil. Infatti, questa è l'accoppiata di riferimento per l'intuitività e la portabilità, perché l'Apple Pencil è estremamente sensibile alla pressione, all'inclinazione e alla velocità ed è perfetta da usare, per esempio, con alcune app di cui parleremo anche più nella prossima parte della puntata.
1: Sì, abbiamo deciso di fare un po' tipo prima gli strumenti e
0: E
1: poi
0: poi
1: i vari
0: le app e
1: software, sì.
0: software anche, sì. E niente, con un'esperienza abbastanza fluida e naturale, un artista può cimentarsi con la penna e l'iPad ed e secondo me viene anche abbastanza carino. Io una volta ho provato con un'app, però ecco, è stata più una roba per ricalcare un disegno tramite un'immagine, mettendolo sull'iPad, ed è venuto esattamente come lo volevo, anche se magari non ho mai disegnato. È venuto molto bene, devo dire, l'avrei fatto più spesso se avessi avuto più tempo, quello
1: Ci
0: sicuramente.
1: sta, anche un sacco di tatuatori usano
0: Sì, è
1: l'iPad.
0: vero, per fare i progetti. E non è male come idea, perché comunque puoi cancellarlo senza rifarlo da zero e secondo me è un sacco utile, piuttosto che farlo su carta che magari sbagli e devi rifarlo da capo, poi è comunque un tatuaggio. È un sacco comodo farlo sull'iPad se sei un tatuatore, secondo me.
1: Quindi conviene fare questo a tutti i
2: Sì.
1: tatuatori
2: Anche per gli
1: studenti.
2: artisti in generale, per fare degli sketch anche magari preparatori o delle bozze, molto
0: Sì, anche
2: comodo.
0: per esempio chi fa i cartoni animati.
2: Sì, esatto. Io ad esempio e molti studenti di ingegneria del cinema, chi ce l'ha lo usa spesso per fare storyboard, ad esempio, che appunto aiutano a descrivere, a dare un'idea di quelle che poi saranno effettivamente le scene del girato sia reale che poi proprio potrebbe essere anche di animazione il
0: Sì.
2: prodotto finale.
0: Sì, una volta ho provato a fare uno stickman che cammina.
1: Proprio con tanto di animazione che
0: Sì,
1: camminava.
0: non è stato facile, però è stato carino. Con l'aiuto di chi sapeva farlo, però sono riuscita. Durante la lezione di analisi 1.
1: Ottimo, quindi come non seguire le
0: Come
1: lezioni di
0: non seguire
1: analisi
0: analisi
1: 1
0: 1.
2: da non ripetere a casa.
0: Esatto.
1: Esatto, no, mi raccomando, ascoltate le lezioni di analisi 1 il prossimo semestre perché adesso non ci
0: No,
1: stanno.
0: esatto.
1: Per fortuna, no, vabbè, per dire. No, vabbè, se no ci sono appunto le Wacom che sono le tavolette grafiche, lì bisogna avere anche un computer, diciamo, da usare. Magari non sono così pratiche come l'iPad che abbiamo parlato prima perché ha bisogno di un setup un po' più impegnativo, però so che in molti studi di animazione, tipo per i cartoni animati, così, sono tutti computer con tanto di tavoletta grafica.
2: Sì, perché appunto il vantaggio è che si interfacciano direttamente con il computer e quindi poi li puoi usare in qualsiasi software di disegno e soprattutto per una casa di produzione grande, questo è molto più comodo che fare le cose con l'iPad, che magari per una bozza veloce è molto utile, però poi per un progetto intero può essere più difficile da gestire.
1: Sì, le Wacom diciamo che è il brand di punta, no, delle tavolette
2: Sì, uno dei più
1: grafiche.
2: famosi sicuramente.
0: E poi magari ci sono delle alternative un po' più economiche, per esempio se il budget è limitato, possiamo pensare di prendere anche un tablet Android come Galaxy Tab con la S Pen che non necessita di ricarica, oppure delle tavolette grafiche come Huion e XP Pen che sono compatibili con software abbastanza professionali e diciamo sono anche abbastanza comode per magari pensare di avere un trampolino di lancio che
2: Sì,
0: esatto,
2: per
0: sì.
2: iniziare, vedere come va,
0: Esatto,
1: per
0: per
1: approcciarsi,
0: iniziare.
1: per iniziare ad approcciare al mondo dell'arte digitale. Quindi sì, diciamo che l'iPad è più per la versatilità e comodità, diciamo, e invece le Wacom, se si va a qualcosa di un po' più professionale, e, diciamo, quelle sono le scelte
0: Comunque con
1: principali.
0: l'iPad puoi fare tutto ormai, cioè. È tanto utile l'iPad, si può fare qualsiasi cosa. Ne abbiamo parlato in un sacco di puntate l'iPad.
2: Sì, c'è proprio quella apposta che abbiamo fatto sui tablet.
0: Sì.
2: Per chi vuole riascoltarsela sì. integralmente la trova su Spotify.
1: Esatto. E adesso ascoltiamo Sega Bodega con Luci.

0: E riprendiamo l'episodio dopo aver ascoltato Luci. E come introdotto anche in precedenza, abbiamo strutturato il fatto che adesso parleremo anche dei software più diffusi per gli artisti digitali, ovviamente accompagnati dai dispositivi che abbiamo accennato prima, tipo gli iPad, Wacom, eccetera.
1: Esatto, infatti diciamo ci sono delle app, dei software particolari che per esempio gli studenti dello IED e dello IAD utilizzano tantissimo. Io personalmente ho un'amica molto stretta che lavora a stretto contatto con tutti questi software e ogni giorno mi ha fatti vedere alcuni, tra l'altro con alcuni mi ha fatto anche dei quadri veramente carini.
0: Ah, ok.
1: Sì,
0: Sì, c'è un po' questa cosa adesso di con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, così gamba tesa un po' su qualsiasi cosa, ovviamente anche software di modellazione o per disegni così 2D, hanno risentito di questa botta. Alcuni sono un po' rimasti più tradizionalisti, senza l'introduzione di troppe meccaniche con l'intelligenza artificiale, alcuni invece hanno dato un po' più spazio all'utilizzo della IA.
1: Esatto. E allora, diciamo le app più importanti per ora sono Adobe Photoshop, che è il colosso indiscusso per la manipolazione fotografica, la concept art e il compositing di alto livello. Ci sono tantissime varietà di pennelli, oppure diciamo c'è una profonda integrazione della AI generativa che si chiama Adobe Firefly, che velocizza enormemente il design iterativo.
0: Sì, vabbè, Photoshop è un colosso praticamente.
2: Sì, ormai
1: Ormai
2: da 30 anni che è in giro.
0: Sì,
1: però
0: sì, sì.
1: viene sempre aggiornato come.
2: Sì, no, Adobe ogni anno rilascia una nuova versione e
0: Sì, diciamo.
2: purtroppo prima si potevano comprare per sé, cioè te compravi Photoshop 2013 e avevi Photoshop
1: Per sempre.
2: 2013 per sempre. Invece adesso è un abbonamento annuale al Adobe Creative Cloud e quindi magari uno che vuole provare o non ha bisogno di usarlo spesso è un po' fregato da questo. E infatti ci sono anche molte altre alternative gratis o comunque più economiche che si sono sviluppate negli anni.
0: Eh sì, perché Adobe comunque ha un impatto economico importante con il Creative Cloud. Cioè,
2: Sì,
0: se si vuole il pacchetto completo, abbastanza. Quindi.
2: molto sì.
0: Vabbè, un altro software molto, molto in voga adesso è Clip Studio Paint, conosciuto anche come CSP, che diciamo è più verso il mondo degli illustratori, quindi fumettisti, o per i cartoni, per gli sfondi, queste cose. E perché appunto si distingue per i livelli vettoriali, quindi per fare modelli 3D di riferimento e per una miscelazione di colori molto più naturale rispetto ad Adobe che magari utilizzando cioè, con l'assistente magari vengono dei colori un po' più forti, invece in questo
1: Sì,
0: un po' più tradizionale questo.
1: esatto, tipo per creare quei video che spesso vediamo su Geopop di simulazioni 3D, secondo me questi sono i software più utilizzati. Questo e anche Procreate, che anche questo è fatto sempre con modelli, cioè diciamo lavora tanto sui modelli 3D.
2: Sì, Procreate che per iPad dalla Apple comunque fa parte del loro ecosistema e è quindi utilizzato da molti creativi che utilizzano i loro prodotti, ecco.
0: Eh sì, che diciamo
2: Però
0: che nell'ambito design sono parecchi.
2: sì, esatto, però ci sono anche altre alternative open source come ad esempio Krita, che è una delle alternative più conosciute a Photoshop, che è appunto come dicevamo prima. E anche Affinity, che ho personalmente usato da poco, che è molto comodo perché è un'alternativa che include sia Photoshop che Adobe Illustrator, che da poco ha un altro programma sempre perché è di Canva, Affinity,
1: Ah,
2: quelli delle
0: sì.
2: presentazioni.
1: Canva l'ho usato anch'io una volta.
2: Solo una, strano. Tutti quelli che conosco, almeno ingegneria del cinema, abbiamo un sacco di presentazioni e si usa
1: Io ci ho
2: spesso.
1: fatto solo un volantino per le ripetizioni
2: Ah,
1: una
2: vabbè.
1: volta.
2: E stavo dicendo, loro hanno acquistato anche un altro programma che si chiama Cavalry, che che invece è un'alternativa gratis a After Effects, quindi per animazioni video, diciamo. E quindi per chi è interessato sono gratis. L'unica cosa a pagamento sono le feature di AI generativa, o comunque tool che sfruttano l'intelligenza artificiale, che sono esclusivi per chi ha l'abbonamento pro a Canva. Però comunque anche la versione gratis è molto valida per chi magari vuole entrare in questo mondo senza pagare subito, diciamo.
0: Sì,
2: può
0: sì,
2: provare.
0: Vabbè, anche le alternative open source sono validissime, ovviamente. Non è che sei open source, allora è peggio del
2: sì,
0: pacchetto
2: Adobe. Poi queste hanno anche delle interfacce belle, perché spesso i programmi open source magari sono un po' ostici per...
0: Tipo Blender, no?
2: Blender anche quello, però si sta migliorando col tempo.
0: Che era quello di modellazione 3D.
2: Sì,
0: tipo.
2: Esatto, quello per modellare e animare in 3D. Tra l'altro, per chi ha visto Flow, il film del gattino che scappa dall'alta marea, no, dall'inondazione,

0: E siamo arrivati al momento tanto atteso da tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, il momento film con Lele. Cosa ci proponi oggi?
1: Allora, un film che parla di arte, ma non l'arte digitale di cui abbiamo parlato adesso, ma più arte antica. E il film è La Chimera, del 2023, diretto da Alice Rockmacher, che spero di aver detto giusto, che è una delle mie registe preferite, questo è uno dei miei film preferiti.
0: Oh.
1: E parla di questo inglese di nome Arthur, che si ritrova in Italia, nella Etruria, che è la zona tipo tra Toscana, Lazio, le colline dove abitavano appunto gli Etruschi.
2: Dove abito io.
1: Esatto, più o meno, non proprio a Viterbo, però lì vicino.
2: Sopra Viterbo.
1: Esatto. E

0: E niente, si ritrova qui e incontra questa banda di tombaroli. I tombaroli erano queste persone che andavano in giro per le campagne, e forse vanno tuttora, alla ricerca di antiche tombe etrusche per estrarre i tesori, quindi le statue,
1: i gioielli
0: e tutto quello con cui si lasciavano i defunti, per poi rivenderli e guadagnarci. E Arthur, diciamo, ha un sesto senso particolare che non si capisce bene se è vero oppure tutta una menzogna, però è molto bravo a trovare appunto queste tombe, quindi viene usato dai tombaroli per appunto trovarle. E niente, qui poi stringerà una stretta amicizia con un'altra ragazza, sempre straniera, che si chiama Itala. E niente, qui partirà poi un'avventura di questo gruppo di amici a cui io mi sono affezionato particolarmente. E niente, quindi c'è anche una riflessione su cos'è l'arte e su il nostro rapporto con essa, molto interessante durante il film. E niente, spero che di avervi invogliato a guardarlo, a voi e ai nostri ascoltatori. Lo trovate su RaiPlay, quindi è gratis.
1: Bello.
0: E niente.
2: Sembra un sacco interessante.
0: Sì,
2: anche se lavora un po' per dei un po' farabutti, diciamo, che vanno.
0: Sì, però gli vuoi bene alla fine, non sono davvero farabutti.
2: Sì, ok. Voi state dalla parte un po' dei ladri come in Ocean Eleven.
0: Sì, esatto, okay.
2: Vabbè, ci sta.
1: Allora, direi che la puntata di oggi è conclusa.
2: Eh sì, purtroppo siamo arrivati al termine anche
1: di questo
2: episodio
1: oggi. E ascoltateci, mi raccomando, su Spotify per le puntate senza la musica, o altrimenti sul sito Polito
2: on the quadre.
1: Il venerdì andiamo in onda dalle 14 alle 15. Replica dalle 20 alle 21.
2: Bravissimo.
1: Oppure seguiteci su Instagram su polito_on_the_quadre. Le ho dette tutte oggi.
0: Esatto, 3 su 3.
2: 3 su 3, sì. Tra l'altro, seguiteci su Instagram. E se avete dei consigli su alcuni episodi, alcuni argomenti che volete che noi trattiamo, eccetera, appunto, scriveteci sotto i post o proprio DM.
0: Sì, nei messaggi.
1: Esatto.
0: Messaggi.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
2: Alla prossima.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
5: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
4: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
5: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
4: raccontato con passione.

0: ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01,
5: la musica della strada che diventa la tua.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro viaggio settimanale tra nuove uscite discografiche, storie, emozioni e interviste dalla voce diretta degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba, la musica diventa un modo per raccontare il presente. Ogni canzone porta con sé un'esperienza, una visione, un frammento di vita che merita di essere ascoltato e condiviso. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, ricerca sonora e nuove produzioni che arrivano dalla scena indipendente e contemporanea. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
2: Aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Io sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo al non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi. Mi troverai o mi troveranno loro quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre e la notte passa come passa il male a un dente. E sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più in mezzo alla corrente.

0: Bene amici, apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che arriva da un percorso ricco di esperienze, teatro, televisione, cinema, musica. Il nostro primo ospite è Andrea Gherpelli, attore conosciuto dal grande pubblico, vi faccio un nome, il dottor Mosca della serie Rai Cuore, e oggi debutta ufficialmente con nel mondo discografico con il singolo Mi Troverai che abbiamo appena ascoltato. Una canzone molto intima, luminosa, che parla di presenza, accoglienza, vulnerabilità, trasformando la fragilità in una forma di autenticità. Un brano che nasce dal bisogno di rallentare e tornare a una dimensione più poetica, più umana del racconto, tornare un po' forse alla penna. Ma lo chiediamo direttamente a lui, perché Andrea Gherpelli è qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie Andrea di essere qui con noi.
1: Grazie a te dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Andrea, Mi Troverai, questo è il bellissimo brano molto particolare che abbiamo appena ascoltato, è il tuo debutto discografico ufficiale, come abbiamo detto, teatro, televisione, cinema e adesso la musica, che comunque insomma la musica non è solo adesso, perché tu parti proprio con la musica. Come mai hai deciso proprio adesso di affrontare anche questo discorso di discografico e porre forse anche al centro del tuo percorso artistico quella che è la musica?
1: Ma guarda, intanto perché sono anni, decenni che interpreto personaggi scritti da altri ed è un tipo di arte che adoro e che mi lascia però diciamo poi nudo come persona, perché non riesco più diciamo a ritrovarmi nessuno dei ruoli naturalmente che ho interpretato. Invece in questo modo ecco che riesco a rivestirmi di me stesso e a portare quella che è la mia vera cifra artistica, no? Perché poi sai, nella narrazione cinematografica ti naturalmente vesti i panni, certo, e ci metti sicuramente del tuo, questo è una cosa molto importante, ma diciamo che al netto poi del film tu resti un'entità completamente separata. In questo caso invece ecco che non vesto panni, ma sono proprio me stesso in carne ed ossa e porto diciamo quella che è la mia sensibilità, il mio modo anche diciamo di intendere la relazione, di intendere l'arte, anche la scrittura, il modo di porsi, anche soprattutto riavvicinarmi un po' alla poesia, di cui sento molto la mancanza anche nel mondo intorno durante le giornate che passiamo così frenetiche.
0: Quanto è vero, quanto è vero. Nel brano parli di un amore che accoglie, no? Senza però voler cambiare l'altro. Quanto è importante secondo te oggi sentirsi riconosciuti per ciò che si è davvero? Facendola breve, l'autenticità, quanto è importante?
1: Beh, credo che lo sia molto più di quello che uno può immaginare crescendo, poi no, le prime relazioni che uno mette in piedi sono anche delle prove che fa verso se stesso e verso gli altri per cercare di capire poi che cosa significa stare in relazione con un'altra persona in maniera reale, affettiva e amorosa e non soltanto amicale, e questo poi ti fa comprendere piano piano che la presenza, il fatto di esserci e di sapere che chi mi ama mi può trovare è forse il perno centrale intorno a cui tutto quanto si muove, il fatto di non volere cambiare la persona con cui sei in relazione è un gesto d'amore che io ho ricevuto e continuo a dare, perché mi sono accorto che è una delle cose veramente più importanti di tutte, e soprattutto il fatto di non perdersi in mezzo alla corrente, come dice il finale del brano, perché poi la realtà dei fatti è che la vita è davvero una corrente di eventi, una corrente di incontri, il fatto di non perdersi mai lì in mezzo, ecco, mi sembrava molto importante segnalarlo.
0: Ecco, dal punto di vista del sound, insomma, ci sono molte cose, c'è un arrangiamento importante. Ecco, volevo chiederti, è stato difficile mettere insieme quello che volevi raccontare con quella che poi è stato l'arrangiamento e la musica, il sound della canzone?
1: Posso dire di no, perché il lavoro che ha fatto Fabio Ferraboschi poi è un lavoro nel quale mi ritrovo molto, le sonorità, anche questo sax che sì, trovo bellissimo, perché proprio rappresenta questo flusso della vita, questa continuità di eventi, anche questa gioia proprio nel viverli. mi ci sono ritrovato completamente, perciò no, è stato molto semplice anche incastrarsi in questo tipo di lavoro, che chi conosce la musica sa che può non essere così, ecco, nel nostro caso lo è stato molto.
0: Sì, infatti questo sax proprio nel finale sembra in qualche modo aprire proprio uno spazio di respiro, di leggerezza, no? In qualche modo.
1: È una sensazione che alla fine del brano credo che sia molto giusta, perché comunque dopo aver ascoltato e spero anche compreso alcuni di questi pensieri che sono stati inseriti nel testo, poi certo. Uno ha questo tempo di decantamento dove ognuno può giustamente ricominciare ad immaginare nella sua vita.
0: Certo.
1: Come procedere, come continuare a muoversi, insomma, soprattutto anche che musica ascoltare, perché insomma uno degli intenti che c'è in questo progetto è quello di cercare veramente con tutto noi stessi di fare buona musica.
0: Certo.
1: Questa è una cosa importante.
0: Sì,
1: speriamo di esserci riusciti.
0: Beh, siamo in un mondo discografico, un mondo musicale che è letteralmente cambiato, no? Cioè, si percepisce un po' di quella musica usa e getta, quindi il ritorno all'ascolto anche più di una volta, come dicevi tu, farlo con calma, con tranquillità, il ritorno alla scrittura, alla penna, alle sensazioni, credo che sia più che importante, sia necessario in questo momento.
1: Condivido, sono estremamente d'accordo, è assolutamente necessario, forse gioca a nostro favore il fatto che viviamo in campagna, ci siamo cresciuti, siamo a contatto con la natura continuamente, e questo probabilmente ci dà anche un ritmo, mm-hmm. È una visione leggermente, diciamo, più ampia rispetto magari a chi appunto ha avuto, diciamo, una crescita in città, in spazi diversi, sempre stretti. Noi abbiamo un'apertura diversa, credo che un pochino anche all'interno della scrittura e dei pezzi che poi verranno nell'album si sente, insomma, che in qualche modo è un agro progetto, è un agro music, non so se si può dire, se esiste questo genere.
0: Guarda, io credo che si possa dire qualsiasi cosa, quindi
1: non okay, c'è allora assolutamente vai.
0: Anzi, credo che sia penalizzante chiudersi in un genere dentro un recinto e dire no, io faccio questo e basta.
1: Assolutamente.
0: La musica è tutt'altra cosa. Nel Vero. Testo si percepisce anche la vulnerabilità maschile, no? Che è un tema delicato. È stato importante raccontare tutto senza filtri.
1: Certo, la vulnerabilità non può averli. Se decidi di raccontarla, i filtri non ci possono essere, altrimenti non è una reale vulnerabilità, ma è soltanto un modo di raccontarla. E anche qua ci sono, diciamo, possibilità di narrazione diverse. In questo brano e in tutti quelli che verranno, invece, c'è una trasparenza proprio di intenti.
0: Certo.
1: E quindi voglio che arrivi proprio questo, ma anche proprio per cercare di ritoccare un po' gli animi anche maschili, mm-hmm. proprio che ascolteranno questi pezzi, perché proprio il fatto di esserci anche quando una persona non è più tua, ecco, questo è una cosa molto importante, perché nessuno è nostro, forse,
0: certo.
1: Forse noi stessi possiamo appartenerci.
0: Assolutamente sì.
1: Ma sarebbe già un grande obiettivo essere padroni di noi stessi, ecco, essere padroni di qualcun altro è una cosa che è da togliere proprio dalla visibilità,
0: certo.
1: Dalle possibilità umane, soprattutto maschili, e quindi mi auguro che all'interno di questo progetto anche questo tema venga fuori, non in maniera palese, perché non è nel mio stile, ma ecco, in maniera, diciamo, molto delicata e poetica. Uno degli auguri che mi do proprio come artista è anche questo, insomma, che arrivi questa sensibilità.
0: Mm-hmm. Ecco, prima parlavi della campagna, però ecco, prima della notorietà televisiva hai attraversato anche altre esperienze molto diverse: il teatro universitario, la musica hardcore, il mimo danza, teatro canzoni. In ogni caso, tutte queste discipline ti hanno dato una contaminazione, hanno costruito in qualche modo l'artista che sei oggi.
1: Beh, senza dubbio, è così, come dici, sono tutte esperienze probabilmente anche diverse, lontane l'una dall'altra, nella realtà dei fatti sono tutte fasi della mia crescita che mi hanno consentito di mettermi alla prova con i miei strumenti artistici, con la mia persona e col pubblico anche sicuramente, mm-hmm. per poi arrivare ad avere diciamo, la presenza che oggi mi piace portare è anche la modalità con la quale mi relaziono con l'arte, con la scrittura, con l'esibizione, col pubblico. Ecco, questa sì, diciamo che tanta gavetta sicuramente, che non fa veramente male, anzi, ed è quella che poi mi lascia molto centrato e sereno quando incontro il pubblico, che è probabilmente il momento più importante, insomma.
0: Certo, ecco, il pubblico ti riconosce adesso come dottor Mosca, che effetto ti fa quando ti riconoscono in questo personaggio e quanto cambia poi il rapporto con le emozioni quando passi dalla recitazione alla musica?
1: Allora, mi fa un effetto positivo, mi fa naturalmente piacere che le persone, insomma, mi riconoscano e abbiano desiderio di salutarmi, di entrare in relazione con me, anche se appunto non ci si conosce personalmente, ma mi avvicinano continuamente. Anche di recente, insomma, al Salone del Libro dove sono stato a Torino, molte persone mi hanno avvicinato. La cosa, diciamo, più piacevole è quella di non essere direttamente riconoscibile, ma che hanno faticato a riconoscermi, e questo a me fa piacere perché come artista, come, diciamo, come attore, ecco, mi fa capire che sono riuscito comunque a mettere in piedi qualcosa che è apparentemente lontano da me. E quindi questa è una cosa che mi fa piacere, diciamo, e mi conferma, diciamo, anche l'approccio attoriale che mi sono sempre impegnato a dare in tutti i ruoli che ho interpretato. E poi oggi, che hanno l'opportunità di ascoltare intanto questo brano e poi gli altri quando arriveranno, anche le persone hanno una completezza, diciamo, narrativa della mia persona molto più ampia, e quindi naturalmente aumenta la conoscenza interpersonale, anche se non ci si è mai incontrati. Però quando ci si incontra, nel momento in cui ci si incontra, il pubblico, devo dire, mi avvicina con grande affetto, proprio perché conosce anche la persona.
0: Certo.
1: Non soltanto, diciamo, come posso dire, la celebrità, ecco, che è una cosa che non ho mai gradito, e non sono mai stato nemmeno un follower davvero di nessuno, però ho sempre cercato, ecco, di trovare buoni maestri, ecco, negli artisti che passavano negli anni in cui sono cresciuto, e ce ne sono stati diversi.
0: Il disco quando arriverà, insomma, è in fase di lavorazione oppure già terminato?
1: Il disco arriverà presumibilmente dopo l'estate. In questo momento è in fase di lavorazione, diciamo, i pezzi sono chiusi, lo stiamo concludendo, però ecco, ora si tratta, diciamo, soltanto di mettere in fila quello che serve per far uscire veramente un disco, che è una cosa per me nuova, e perciò insieme allo staff con cui lavoro, con cui sto mettendo in piedi questo primo passo all'interno della musica, ecco, stiamo, diciamo, costruendo quelli che saranno i tempi e anche il disco, perché vorrei far uscire anche il disco fisico, naturalmente.
0: Certo.
1: Che trovo molto importante, all'interno dei quali, oltre ai testi, ci saranno anche altri contenuti. E quindi, ecco, sono al lavoro anche su questo, per poter arrivare dopo l'estate ad avere il materiale pronto per uscire per davvero.
0: Ecco, quando ho letto la comunicazione, ho visto la registrazione al Busker con Fabio Ferraboschi.
1: Sì.
0: Insomma, io conosco veramente molto bene Fabio Ferraboschi. Ho lavorato anche al Busker per altri progetti, quindi è stata veramente una piacevolissima sorpresa, conoscendo anche le qualità di Fabio, insomma.
1: Assolutamente, non sapevo questa cosa.
0: Infatti non la sapevo, l'ho letta proprio nella comunicazione stamattina, ho detto: ah, che bello.
1: Lo scopro adesso in diretta, è una cosa che mi fa veramente piacere, e anche veramente è un luogo, come sai.
0: Sì. Abbiamo passato 10 giorni lì per una registrazione, insomma, veramente un bel posto, ma con lui, insomma, abbiamo fatto anche altre cose.
1: Sì, Fabio è un grande artista, è un uomo, come si dice, molto radicato col territorio, è un artista molto capace, col quale è molto bello collaborare, davvero, davvero molto bello. C'è una sensibilità, una bella affinità che si è creata, che poi ha dato vita, diciamo, al disco, che spero ti piacerà a questo punto, visto che sei stato parte anche tu dello sviluppo dello studio.
0: Sì, sicuramente vorrò ascoltarlo con attenzione. Bene, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba, è stato veramente un piacere.
1: Vi ringrazio io, te e tutti gli ascoltatori che ci hanno seguiti e che spero di incontrare presto, anche perché poi la musica a me piace anche per questo, perché diventa molto fisica.
0: Assolutamente sì, il live, il contatto con le persone. Ecco, è diverso secondo te fare un live, cantare verso le persone o recitare sul teatro, o più o meno è la stessa cosa?
1: Sicuramente è diverso. Quello che piace a me è portare il contenuto artistico, che poi sia all'interno di un film sia in un brano canzone, a me piace portarlo alle persone ed è la cosa che forse mi richiama di più, di cui ho bisogno anche io proprio, di creare questa connessione, perciò non è molto diverso, devo dire. Cambia il fatto che quando porti qualcosa che ti appartiene in maniera totale rispetto a quello che può essere un ruolo che racconti scritto da qualcun altro, vestito da qualcun altro, girato e montato da qualcun altro, sai, poi il progetto piano piano ti viene tolto di dosso. Invece in questo caso l'identità è importante e si ritorna anche lì proprio. È anche, sai, no, la presenza dell'artista sul palco, certo. È il live, è direttamente a contatto. Il teatro un pochino lo dà, ma naturalmente il teatro è molto più filtrato rispetto alla musica, ecco. Forse anche per questo non avevo bisogno di tornare proprio all'essenzialità della relazione anche col pubblico e anche con la mossa artistica, col movimento artistico che per me rimane un'azione quotidiana.
0: Ecco, fra tutte queste discipline ci potrebbe essere un domani posto anche per la scrittura.
1: Ti ha detto qualcosa?
0: No.
1: Hai qualche informatore particolare?
0: Assolutamente no, ma è una sensazione nel sentirti parlare. Ho detto, fra tutte queste discipline, la musica, il teatro, la televisione, perché non c'è neanche, magari c'è anche lo spazio per la scrittura?
1: Ci sono diverse bozze, ma questo non era previsto, non posso dichiarare nulla, no. Ma ci sono diverse bozze.
0: Bene. Magari ci si risente anche per qualche altra cosa, perché no?
1: Sarà un piacere veramente, ti ringrazio.
0: Grazie,
1: ti
0: ringrazio Andrea, molto. Buona serata.
1: Grazie a te.
0: Ciao,
1: alla
0: prossima.
1: Ciao.

Numero 20 fino alla vetta. Questa è la nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla 20ª posizione, che vede stabile Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Capo Plaza, ho solo 64 sbarre. E alla numero 18 in salita Marrakesh con Madame, volevo capire.

Posizione numero 17 per Coez, ci vuole una laurea. E alla numero 16 in salita Di Martino, Fluire dagli argini. Numero 15 per i Subsonica, Grida. E alla numero 14 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Numero 13 per Liberato e Mahmood, Into Street. E al gradino numero 12 Daniele Silvestri, Sana e Robusta Costituzione. Numero 11 in salita L'Amante, Una magia più forte della morte. Ed eccola la top 10. Numero 10, Willy Peyote, Kodak.

Posizione numero 9 in salita Frank High Energy MC con la featuring di Jovanotti, pedala e batteria. In salita anche fra Quintale, numero 8 Aranciata. Stabile alla numero 7 Dito nella piaga, Prima o poi. E stabile anche Cosmo alla numero 6 con Ogni giorno, ogni notte. Rancore occupa la posizione numero 5 con Basta. E nell'anticamera del podio in discesa troviamo Madame con Rosso come il fango. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Tony Pitoni, Tommy Cash, L'amore.

0: Medaglia d'argento e posizione d'onore in salita per Fulminacci, maledetto me. E in testa questa settimana alla Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri per le vie della città.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

One, two, three.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: Hai te.

0: Un saluto a tutti e a tutte, bentornate e bentornati in questo nuovo episodio di iTech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. Io sono Gianluca.
1: Ciao ragazzi, sono Giulia.
2: E io sono Emanuele.
0: E benvenuti in questo nuovo episodio che un po', diciamo, di solito portiamo sempre cose riguardo temi ingegneristici, invece oggi porteremo magari qualcosa che è più per i nostri colleghi designer, no, di Mirafiori, perché appunto la tecnologia, cosa ridi? Vabbè,
1: la tecnologia di Mirafiori specifico proprio.
0: E stanno là?
1: Sì.
2: Sono esclusi un pochino.
0: Poveretti, sì, infatti.
1: Ci mettono un sacco.
2: Ascoltandoci
0: si sentiranno molto più inclusi della grande famiglia.
1: Esatto.
0: Ah sì, perché anche loro fanno parte di questa bellissima famiglia Politecnico. Vabbè, comunque, cosa dicevo? Sì, che la tecnologia appunto ha aiutato molti campi, per esempio la medicina o i motori, gli aerei sono più efficienti, tutte cose, però anche gli artisti sono dovuti un po' adattare, no? Quindi magari hanno iniziato a anche loro sviluppare, che ne so, invece che disegnare sulla tela olio, ha iniziato a usare di più gli iPad e altre...
1: I computer.
0: Esatto, altri dispositivi.
1: Esatto. Tra l'altro è appena passata la Torino Future Week, giusto ragazzi?
0: Esatto, si è tenuta dal 25 al 31 di maggio. Quindi anche un po' per omaggiare la Future Week, che un po' era... Il tema era un po' l'unione della tecnologia con l'arte.
1: Esatto, infatti dopo essere stata capitale dell'industria e del design automobilistico, oggi la città, diciamo, si rinnova con questo stile tra arte e tecnologia e ricerca scientifica. Anche il Politecnico di Torino si impegnerà, insomma, per partecipare, cioè si è impegnato per partecipare a questa Torino Future Week, e ci sono proprio dei veri hub di sperimentazione interdisciplinare dove ci sono intelligenza artificiale e arte che diciamo si collegano tra di loro, dialogano tra di loro.
0: Esatto, quindi anche il Politecnico dà la sua parte dal punto di vista dell'arte digitale, che esatto, è quello di cui parleremo oggi, appunto, l'arte digitale.
1: E tra l'altro Torino ha ospitato due più importanti istituti italiani di design, cioè lo IED e lo IAD. E inoltre nello IAD gli studenti creano, non stanno soltanto in aula, ma si occupano proprio della parte pratica del design, come creano soluzioni per le aziende, lavorano su piattaforme digitali, concept car o realtà aumentata, e quindi diciamo riescono a proprio a mettere mano su tutti gli argomenti che tra l'altro porteremo anche oggi, cioè loro ci lavorano già direttamente da quando entrano in questo tipo di istituti.
0: Sì, esatto, vediamo, magari riusciremo a fare cambiare idea a qualcuno che magari se pensa subito a tecnologia mai nella vita va a pensare all'arte, soprattutto adesso che l'intelligenza artificiale, no? Che si dice l'intelligenza artificiale va a togliere posto agli artisti, perché va a fare i jingle lui, va a fare le immagini lui, però in realtà c'è un po' questa stanno iniziando a collaborare in realtà. Tra l'altro ci sono anche stati vari interventi poi alla Biennale della Tecnologia 2026, che era molte cose erano basate sull'intelligenza artificiale, tra cui anche con l'arte.
2: Sì, io che ho fatto da collaboratore, magari dopo possiamo parlarne, sono stato proprio in una di queste mostre dove c'era un'installazione con un'intelligenza artificiale. Ho avuto la fortuna di poter parlare con chi l'ha organizzata, diciamo. E okay, era molto interessante, quindi magari dopo entriamo più nel dettaglio anche di questo.
0: Ci sta. E adesso ascoltiamo Caroline Polacek con Hit Me Where It Hurts.

0: E rieccoci dopo aver ascoltato Caroline Polacek. Quindi sì, addentriamoci in questo episodio dedicato agli artisti digitali. In realtà un po' un excursus tra, diciamo, arte e tecnologia. Art tech, tipo. Possiamo, la puntata di oggi di E-Tech è Art Tech. Sì, appunto, dicevamo degli artisti digitali, perché ormai il gran parte del lavoro, cioè non, gran parte delle opere ormai non si realizzano più con su tela, col pennello, ma diciamo utilizzando dispositivi elettronici come il tablet, come abbiamo detto prima.
1: Sì, infatti l'artista digitale è proprio visto come una persona molto creativa, che però deve avere anche spiccate abilità pratiche e anche molta immaginazione, con una profonda competenza informatica, perché deve utilizzare la tecnologia non solo come uno strumento, ma come proprio vera estensione di ciò che lui ha immaginato nella sua mente. Quindi deve sapere applicare, diciamo, oltre ad essere un artista, saper utilizzare bene gli strumenti che ha a disposizione per realizzare quello che vuole creare.
0: E sì, che può essere appunto 2D o 3D, lì dipende.
1: Sì, infatti,
0: dipende dalla scelta.
1: Infatti, perché appunto oggi il mondo dell'arte digitale è vastissimo, ci sono tantissime categorie. Per esempio ci sono l'arte digitale 2D, oppure la grafica digitale, o anche 3D, cioè ci sono anche delle illustrazioni che si concentrano molto sulla modellazione, sull'illuminazione di personaggi o ambienti tridimensionali virtuali. E quindi questi sono, diciamo, gli ambiti più importanti. Oppure c'è anche l'arte fotografica digitale, che diciamo, dove l'espressione artistica è tutta concentrata sugli scatti.
0: Sì, infatti, lì si basa sulle camere, sulle fotocamere, ma anche tipo ci sono anche varie installazioni di artisti che hanno usato, che ne so, tipo la realtà virtuale, per esempio, e quindi sì, lì vieni catapultato in un mondo completamente virtuale, dove l'artista inizia a modellare il mondo intorno, cioè è un altro tipo di mostra, perché noi siamo abituati alle mostre classiche, però con la realtà non aumentata, scusate, la realtà virtuale.
2: Anche aumentata, comunque viene utilizzata molto nei musei, cioè in alcuni musei, sì, perché è anche più semplice, perché basta avere un telefono per poter visualizzare, diciamo, questa installazione in realtà aumentata. E rispetto alla realtà virtuale, che invece serve tutto il visore e un impianto apposta, diciamo.
0: Mm-mm. Sì, vabbè.
1: A Barcellona c'è una casa che utilizza, una casa di Gaudì, che utilizza questo. Fanno proprio con la realtà virtuale, ti fanno fare il giro nella mente di Gaudì all'interno.
0: Oddio,
1: di una casa.
0: Che svarione incredibile, deve essere quello.
2: Sì, folle.
1: È bellissimo, però, veramente tanto immersivo, mi sono divertita tantissimo.
0: Nella casa di Gaudì?
1: No, non nella casa, in una delle case che ha costruito Gaudì.
0: Ah, tipo okay. Casa Batlló.
1: Esattamente.
0: Ok.
1: Esattamente, quindi non mi ricordo quale delle case era.
2: Per i nostri ascoltatori che hanno la vacanza a Barcellona già prenotata.
1: Sì, poi un classico Barcellona.
2: Esatto.
0: Vabbè, da Torino ci sta, non è troppo.
1: No, 20 euro andata e ritorno con
0: sì,
1: Ryanair.
0: Tipo, sì, la
2: forse c'è. Vedremo quest'anno.
0: E vabbè, ancora si trova. Tipo, fino a settimana scorsa ancora erano.
2: C'erano i voli.
0: Sì. Okay.
2: Speriamo.
0: Adesso vediamo come continuerà. Però sì. Tra l'altro, c'è stata anche una mostra, non so se l'avete vista, che ha fatto davvero molto scarpore nel web, o comunque anche in televisione, di questo artista che ha fatto un'installazione a Berlino, mi sembra, con dei robot tipo similcane, con le facce di alcuni potenti, diciamo, del mondo.
1: No,
2: me l'ero persa questa.
1: Io però
0: super inquietante quella mostra.
1: So che tipo Banksy
2: sì,
1: ha fatto una nuova,
2: sì, una nuova statua.
1: Sì. Però non so nient'altro. So che è apparso, diciamo, tutto a caso.
2: Sì, sempre dal nulla appaiono queste opere.
1: Ma fanno bene.
0: Lui fa così, lui appare ogni tanto e.
1: E Lele, per caso ci volevi parlare dell'esperienza che hai fatto?
2: Sì, però forse possiamo farlo dopo la prossima canzone.
1: Perfetto.
0: Vai, chiama la prossima canzone.
2: La faccio
0: se vuoi.
2: Io?
1: Vai.
2: Sì, dai. Sonore. Allora, adesso ascoltiamo David Byrne con Strange Overtones.

0: E rieccoci dopo aver ascoltato David Bryan, che ovviamente Lele ha annunciato per la prima volta, penso.
1: Sì, penso di sì.
2: Sì.
0: Bravo, ha fatto molto bene.
2: Almeno da quando ci sono io.
1: Sì, ex leader dei Talking Heads, lui.
0: Ah, vabbè, salutiamolo che ci ascolta
2: che
0: sempre.
2: Che ci ascoltano sempre.
0: Sì, sì. Sì. A tutti i Talking Heads.
2: Ciao.
1: Loro molto simpatici, però, come gruppo. Comunque.
2: Hello.
0: Va bene, comunque Emanuele, ci volevi parlare della mostra che hai visto alla Biennale Tecnologie?
1: Sì, era una mostra all'interno del Museo del Risorgimento, nella sala Plebiscito e nel corridoio adiacente. E è stata realizzata da in collaborazione con l'Archivio Olivetti. E erano presenti infatti alcune macchine calcolatrici, vecchi computer dell'Olivetti, e poi all'interno della sala Plebiscito c'era questa esperienza interattiva dove si poteva interagire con un chatbot virtuale, quindi un'intelligenza artificiale chiamata Olo. E la particolarità era che questa intelligenza artificiale era stata allenata, perché le intelligenze artificiali vanno allenate con grandi quantità di dati per poter poi avere un modello che si comporta decentemente.
0: Sì, perché sennò, se non impara non,
1: certo,
0: non sa.
1: E era stata allenata proprio sull'archivio Olivetti e su una rivista di nome Mangrovia, per diciamo integrare la parte di modernità. Questa rivista si parla proprio di integrazione tra digitale e arte. E niente, quindi le persone, spesso quando ero io lì erano classi di studenti, potevano fare delle domande a Olo e ottenere una risposta su temi appunto quali arte, tecnologia e società. E niente, è stata molto carina come esperienza. Sono stato lì una giornata intera praticamente collaborando col Politecnico per la Biennale. E niente, quindi anche questo è un modo per integrare la tecnologia nell'arte, nelle esperienze museali più classiche.
0: Sì, sì, sì, i musei così interattivi mi piacciono un sacco anche a me. Quando ne avevo visto uno, mi sembra l'anno scorso, o 2 anni fa, come si dice, il forte, quello che c'è vicino a Porta Susa, e dove appunto si parlava, era sulla medicina, quindi c'erano le varie visioni del corpo, umane, eccetera, e in alcune di queste... in alcune parti della mostra si poteva usare la realtà virtuale, ma in realtà la cosa più presente era la realtà aumentata. Tu ti scaricavi un'app e si vedevano, tipo, che ne so, il cuore che batteva, queste robe qua.
2: Interessante.
0: No, sì, quelle...
1: Possiamo chiedere ai nostri ascoltatori di segnalarci se hanno altre esperienze simili.
0: Esatto, sì.
2: Esatto, tanto anche...
1: O consigli, sì, di mostre in corso, dove andare.
0: Esatto, ci scrivete su Instagram, che siamo là.
2: Esatto. Tra l'altro, in questa puntata volevamo, a proposito di quello di cui avete appena parlato, parlarvi di alcuni artisti digitali abbastanza famosi, giusto?
0: Sì, esatto. Tipo, per esempio, il primo, diciamo, da conoscere, per chi non lo sapesse, Valentin Pavageau. Ok, scusate,
2: penso sia francese, non lo so.
0: Sì, fa opere tutte molto... Sì, è francese.
2: Okay.
0: Sì. E fa opere tutte molto un po' psichedeliche, tipo adesso vedo che c'è due persone sdraiate su un'onda di bianco e nero, tipo. E, quindi si fa tutte opere un po' così, tutte realizzate digitalmente.
2: Sì, quella sembra tipo la copertina dell'album di Tame Impala.
0: Sì. Quella dell'essere no, the better, tipo.
2: Esatto. E, oppure possiamo parlarvi di Fabiola Morcillo, nota anche come 1989, che si ispira all'estetica del vaporwave per dare vita a delle composizioni ricche di riferimenti alla cultura pop. E sul fronte dei ritratti c'è anche, per esempio, Lida Stenica, Sì. Ci sono abbastanza nomi molto strani che celebrano la complessità e la forza delle donne, dipingendo per esempio delle figure libere o ambivalenti, oppure anche Lucy Macaroni, che si inserisce, diciamo, anche lei in questo filone femminista. Per esempio, la sua arte è un inno alla sisterhood e un invito a ribellarsi ai rigidi canoni di bellezza imposti dalla società, e cerca appunto di riappropriarsi del corpo femminile. Bellissimo, bellissimo. Ho visto il quadro, veramente bello.
0: Questo Bat si chiama, questo
2: sì,
0: quadro.
2: Molto interessante.
0: Che raffigura una donna seduta, tipo, davanti a dei vasi. Tra due vasi.
1: A proposito, mi è venuto in mente adesso. Io avevo letto un libro riguardo, appunto, diciamo, a femminismo e tecnologia, che si intitola Gender Tech. Che parla appunto di come la tecnologia nel corso degli anni è stata sviluppata pensando principalmente agli uomini invece che alle donne, e tutte le conseguenze di ciò. Mi è venuto in mente.
0: No, hai fatto bene.
1: Un bel consiglio, secondo
2: me.
1: Come
2: si chiama?
0: Ottimo libro.
1: Gender Tech.
2: Molto interessante, lo leggerò.
0: Esatto, segnatevelo tutti, ascoltatori e ascoltatrici. E adesso ascoltiamo Magdalena Bay con Dead Romance.

0: Ed eccoci dopo aver ascoltato Death and Romance, e adesso volevamo portarvi un argomento abbastanza interessante, che è il flop degli NFT. Giusto? Voi ne sapete un po' di più magari rispetto a me, perché l'avete vissuti in
1: No,
0: età più
1: infatti,
0: adulta
1: questo è
0: rispetto.
1: proprio cosa è successo. Cioè, tu non hai la minima idea di cosa sia un NFT quando fino a qualche anno fa c'è stato un boom incredibile di
0: No.
1: questi NFT che dovevano rivoluzionare l'intera economia artistica di mostre, eccetera.
2: Sì.
1: Sì, un po' dati per la loro unicità, no? Perché NFT sta poi per Not Fungible Token.
2: Sì, esatto, erano legati al mondo anche delle criptovalute, quindi. E proprio il loro punto di forza, diciamo, il motivo per cui erano andati così tanto in voga è che, diciamo, ogni FT era unico in un certo senso, perché adesso era attaccato proprio un token, come ad esempio nelle crypto, che appunto come una sorta di certificato di scontrino che diceva questo
1: Sì, è
2: è proprio lui,
1: unico. Sì,
2: esatto.
1: esatto. L'originale proprio.
2: Il problema è che erano delle immagini comunque, quindi
1: Sì, nemmeno chissà
2: neanche
1: che
2: così
1: grandi immagini.
2: ricercate, esatto, non ci lavoravano gli artisti che abbiamo detto prima, ecco.
1: Sì, infatti la più celebre è la collezione Bored Ape Yacht Club, che sono quelli riguardanti una scimmia, che tra l'altro la figura era sempre la stessa, gli cambiavano tipo i vestiti o comunque gli accessori che c'aveva addosso.
2: Sì, esatto, poi tante celebrità avevano tipo la versione vestita come loro, queste cose qua.
1: Ah, ok, questo me l'ero persa,
2: Sì, o
1: però
2: comunque ne compravano una che assomigliava al loro modo di vestirsi.
1: mi ricordo quello di Logan Paul che aveva comprato un NFT che sembrava un po' quello di un Evangelion, per chi ha presente il manga, l'anime, che vabbè, tipo un robot sembrava, cioè
2: Un
1: di profilo.
2: robottone giapponese.
1: Sì, un robottone giapponese di profilo, tipo quando veni schedato dalla polizia. E lui lo comprò per cifre esorbitanti. Infatti, tutti questi NFT erano andati con cifre no esorbitanti.
2: Sì, parliamo di milioni di euro in alcuni casi.
1: Esatto, e poi si finisce che già, per esempio, nel 2024 il 96% di tutti i progetti NFT era considerato proprio privo di vendite o di alcun interesse mediatico, erano già spariti nell'arco di 3 anni,
2: Sì, sono
1: 2 anni.
2: durati neanche un lustro. Proprio.
1: Lustro?
2: 5
1: 5
2: anni.
1: anni. Ah, ok, grazie che mi insegnate queste parole nuove.
2: Sì, proprio. Ho sentito un po' un fuoco di paglia, diciamo, questi NFT. Anche secondo me per la nascita poi e la diffusione dei modelli di AI di IA generativa anche nelle immagini. E secondo me la bolla di persone che prima era interessata all'NFT si è un po' spostata su questa nuova tecnologia
1: Sì,
2: anche.
1: un po' quello, un po' il fatto che comunque si sono riusciti anche ad aggirare un po' delle. Cioè, col fatto che le cripto. Dato che erano molto legate alle criptovalute, perché funzionano con la
0: Ma
1: blockchain e
0: si
1: tutte
0: dice
1: queste cose.
0: criptovalute o criptovalute?
2: Non lo so. Criptovalute,
1: Non
2: credo.
1: lo so bene l'italiano, non mi fare queste
0: No, era
1: domande.
0: una domanda per curiosità mia personale.
1: Sono C2 per modo di dire. Sì, comunque, dato che le cripto. Facciamo solo cripto? Ok, dato che le cripto salivano e scendevano, soprattutto scendevano in alcuni periodi, e anche l'ascesa degli NFT ha seguito un po' questo andamento e adesso sono completamente dimenticate. Cioè, opere che avevano comprato per milioni adesso valgono qualche centinaio di euro.
2: Sì, ma anche qualche euro punto in alcuni casi, cioè proprio è un mercato che è scomparso.
1: Eh sì, quindi lì. Ma lì, no, tra l'altro, non si sapeva nemmeno la roba degli artisti, chi faceva questi NFT. Cioè, sapevo che c'erano lì, però non c'era il. Non si dava
0: L'artista.
1: tanto credito.
2: Sì, era molto nascosta, un po' fumosa come situazione in generale. Infatti poi anche alcune piattaforme o grandi personaggi che facevano parte di questa bolla sono falliti e sono andati sotto processo per vari motivi.
1: E quindi non era proprio l'ideale investire su no, su questo.
2: A meno che non eri Logan Paul, che magari l'ha venduto poco dopo e...
1: Non lo so se l'ha venduto, sincero. Magari...
2: No. Vabbè, ha rifatto i soldi con le carte dei Pokémon, comunque.
1: infatti, perché se lo seguite così su YouTube sapete che...
0: Che fa tantissime cose.
1: Sì, sì, ma più che altro lui si tiene più... Cioè, fa proprio investimenti di questo tipo. Cioè, prende oggetti e li tiene lì.
0: E li investe.
1: Sì. Beh, è il suo modo di fare.
0: Un collezionista investitore.
1: Vabbè, adesso se vuoi essere collezionista di quelle robe lì devi per forza avere un capitale incredibile.
0: Sì.
1: Cioè le carte hanno raggiunto robe senza
0: allucinanti,
1: senso.
0: È vero.
1: Vabbè, ma questo magari ne parlerò. Vabbè, comunque anche le carte sono un po' arte e tecnologia, no? Perché
0: sì,
1: sono diffuse ultimamente.
0: Sì, poi insomma anche per farle, cioè per esempio se c'è un errore di stampa costano molto di più anche.
1: Sì, ma quello per l'unicità, però dico proprio tipo, che ne so, non so se hai mai sentito parlare delle Magic, no? Che c'erano proprio di veri e propri piccoli quadretti nelle carte.
0: No, non proprio, però...
1: Molte di quelle in realtà sono proprio quadri enormi che poi...
2: Vengono messi sulla carta, sì.
1: Sì, fanno gli scan e li ridimensionano. E, beh, quello è sempre trovato affascinante. Poi vabbè, anche i prezzi delle Magic in realtà sta un attimo prendendo...
2: Il volo.
1: Il volo, sì. Ah. Però vabbè, questo è... Economia è un'altra roba che non ci interessa adesso.
0: Adesso ascoltiamo Björk, Army of Me.

0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato Army of Me, e in questo momento vogliamo portarvi, diciamo, i principali strumenti che utilizzano gli artisti.
1: Esatto, che comunque devono usare degli strumenti anche per fare qualcosa, quindi.
0: Esatto, alcuni strumenti li abbiamo anche un po' noi studenti del Poli, ad esempio, come abbiamo nominato prima, l'iPad o l'Apple Pencil. Infatti, questa è l'accoppiata di riferimento per l'intuitività e la portabilità, perché l'Apple Pencil è estremamente sensibile alla pressione, all'inclinazione e alla velocità ed è perfetta da usare, per esempio, con alcune app di cui parleremo anche più nella prossima parte della puntata.
1: Sì, abbiamo deciso di fare un po' tipo prima gli strumenti e
0: E
1: poi
0: poi
1: i vari
0: le
1: software, sì.
0: software anche, sì. E niente, con un'esperienza abbastanza fluida e naturale, un artista può cimentarsi con la penna e l'iPad e secondo me viene anche abbastanza carino. Io una volta ho provato con un'app. Però ecco, è stata più una roba per ricalcare un disegno tramite un'immagine mettendola sull'iPad ed è venuto esattamente come lo volevo, anche se magari non ho mai disegnato. È venuto molto bene, devo dire, l'avrei fatto più spesso se avessi avuto più tempo, quello
1: Ci
0: sicuramente.
1: sta, anche un sacco di tatuatori usano
0: Sì, è
1: l'iPad.
0: vero, per fare i progetti. E non è male come idea, perché comunque puoi cancellarlo senza rifarlo da zero e secondo me è un sacco utile, piuttosto che farlo su carta che magari sbagli e devi rifarlo da capo, poi è comunque un tatuaggio. È un sacco comodo farlo sull'iPad se sei un tatuatore, secondo me.
1: Quindi conviene fare questo a tutti i
2: Sì.
1: tatuatori
2: Anche per gli
1: studenti.
2: artisti in generale, per fare degli sketch anche magari preparatori o delle bozze, molto
0: Sì, anche
2: comodo.
0: per esempio chi fa i cartoni animati.
2: Sì, esatto. Io ad esempio e molti studenti di ingegneria del cinema, chi ce l'ha lo usa spesso per fare storyboard, ad esempio, che appunto aiutano a descrivere, a dare un'idea di quelle che poi saranno effettivamente le scene del girato, sia reale che poi proprio potrebbe essere anche di animazione il
0: Sì,
2: prodotto finale.
0: una volta ho provato a fare uno stickman. Che
1: Ah,
0: cammino.
1: proprio con tanto di animazione che
0: Sì,
1: camminava.
0: non è stato facile, però è stato carino. Con l'aiuto di chi sapeva farlo, però sono riuscita. Durante la lezione di analisi 1.
1: Ottimo, quindi come non seguire le
0: Come
1: lezioni di
0: non seguire analisi
2: analisi
0: 1.
2: da non ripetere a casa.
0: Esatto.
1: Esatto, no, mi raccomando, ascoltate le lezioni di analisi 1 il prossimo semestre perché adesso non ci stanno.
0: No, esatto.
1: Per fortuna, no, vabbè, ne per dire. No, vabbè, se no ci sono appunto le Wacom che sono le tavolette grafiche, lì bisogna avere anche un computer, diciamo, da usare. Magari non sono così pratiche come l'iPad che abbiamo parlato prima perché ha bisogno di un setup un po' più impegnativo, però so che in molti studi di animazione, per tipo per i cartoni animati, così, sono tutti computer con tanto di tavoletta grafica.
2: Sì, perché appunto il vantaggio è che si interfacciano direttamente con il computer e quindi poi li puoi usare in qualsiasi software di disegno e soprattutto per una casa di produzione grande, questo è molto più comodo che fare le cose con l'iPad, che magari per una bozza veloce è molto utile, però poi per un progetto intero può essere più difficile da gestire.
1: Sì, le Wacom diciamo che è il brand di punta, no, delle tavolette
2: Sì, uno dei più
1: grafiche.
2: famosi sicuramente.
0: E poi magari ci sono delle alternative un po' più economiche, per esempio se il budget è limitato possiamo pensare di prendere anche un tablet Android come Galaxy Tab con la S Pen che non necessita di ricarica, oppure delle tavolette grafiche come Huion e XP Pen che sono compatibili con software abbastanza professionali e diciamo sono anche abbastanza comode per magari pensare di avere un trampolino di lancio
2: Sì, per
0: sì.
2: iniziare, vedere come va. Per
0: Esatto, per
1: approcciarsi.
0: iniziare.
1: Per iniziare ad approcciare al mondo dell'arte digitale. Quindi sì, diciamo che l'iPad è più per la versatilità e comodità, diciamo, e invece le Wacom se si va su qualcosa di un po' più professionale. E diciamo, quelle sono le scelte
0: Comunque con
1: principali.
0: l'iPad puoi fare tutto ormai, cioè È tanto utile l'iPad, si può fare qualsiasi cosa. Ne abbiamo parlato in un sacco di puntate l'iPad.
2: Sì, c'è proprio quella apposta che abbiamo fatto sui tablet.
0: Sì.
2: Per chi vuole riascoltarsela integralmente, la trova su Spotify.
1: Esatto. E adesso ascoltiamo Sega Bodega con Luci.

0: E riprendiamo l'episodio dopo aver ascoltato Luci. E come introdotto anche in precedenza, abbiamo strutturato il fatto che adesso parleremo anche dei software più diffusi per gli artisti digitali, ovviamente accompagnati dai dispositivi che abbiamo accennato prima, tipo gli iPad, Wacom, eccetera.
1: Esatto, infatti diciamo ci sono delle app, dei software particolari che per esempio gli studenti dello IED e dello IAD utilizzano tantissimo. Io personalmente ho un'amica molto stretta che lavora a stretto contatto con tutti questi software e ogni giorno mi ha fatti vedere alcuni, tra l'altro con alcuni mi ha fatto anche dei quadri veramente carini.
0: Ah, ok.
1: Sì,
0: Sì, c'è un po' questa cosa adesso di con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, così gamba tesa un po' su qualsiasi cosa, ovviamente anche software di modellazione o per disegni così 2D hanno risentito di questa botta. Alcuni sono un po' rimasti più tradizionalisti, senza l'introduzione di troppe meccaniche con l'intelligenza artificiale, alcuni invece hanno dato un po' più spazio all'utilizzo della IA.
1: Esatto. E allora, diciamo le app più importanti per ora sono Adobe Photoshop, che è il colosso indiscusso per la manipolazione fotografica, la concept art e il compositing di alto livello. Ci sono tantissime varietà di pennelli, oppure diciamo c'è una profonda integrazione della AI generativa che si chiama Adobe Firefly, che velocizza enormemente il design iterativo.
0: Sì, vabbè, Photoshop è un colosso praticamente.
2: Sì, ormai
1: Ormai
2: da 30 anni che
1: anni,
2: è in giro.
1: però
0: Sì.
1: viene sempre aggiornato
2: Sì,
1: come.
2: no, Adobe ogni anno rilascia una nuova versione e
0: Sì, diciamo.
2: purtroppo prima si potevano comprare per sé, cioè te compravi Photoshop 2013 e avevi Photoshop
1: Per sempre.
2: 2013 per sempre. Invece adesso è un abbonamento annuale al Adobe Creative Cloud e quindi magari uno che vuole provare o non ha bisogno di usarlo spesso è un po' fregato da questo. E infatti ci sono anche molte altre alternative gratis o comunque più economiche che si sono sviluppate negli anni.
0: Eh sì, perché Adobe comunque ha un impatto economico importante con il Creative Cloud. Cioè,
2: Sì,
0: se si vuole il pacchetto completo, abbastanza. Quindi.
2: molto sì.
0: Vabbè, un altro software molto in voga adesso è Clip Studio Paint, conosciuto anche come CSP, che diciamo è più verso il mondo degli illustratori, quindi fumettisti, o per i cartoni, per gli sfondi, queste cose. E perché appunto si distingue per i livelli vettoriali, quindi per fare modelli 3D di riferimento e per una miscelazione di colori molto più naturale rispetto ad Adobe, che magari utilizzando cioè, con l'assistente magari vengono dei colori un po' più forti, invece in questo
1: Sì,
0: un po' più tradizionale questo.
1: esatto, tipo per creare quei video che spesso vediamo su Geopop di simulazioni 3D, secondo me questi sono i software più utilizzati. Questo e anche Procreate, che anche questo è fatto sempre con modelli, cioè diciamo lavora tanto sui modelli 3D.
2: Sì, Procreate che per iPad dalla Apple comunque fa parte del loro ecosistema e è quindi utilizzato da molti creativi che utilizzano i loro prodotti, ecco.
0: Eh sì, che diciamo
2: Però
0: che nell'ambito design sono parecchi.
2: sì, esatto, però ci sono anche altre alternative open source come ad esempio Krita, che è una delle alternative più conosciute a Photoshop, che è appunto come dicevamo prima. E anche Affinity, che ho personalmente usato da poco, che è molto comodo perché è un'alternativa che include sia Photoshop che Adobe Illustrator, che da poco ha un altro programma sempre perché è di Canva, Affinity,
1: Ah,
2: quelli delle
0: sì.
2: presentazioni.
1: Canva l'ho usato anch'io una volta.
2: Solo una, strano. Tutti quelli che conosco, almeno ingegnere del cinema, abbiamo un sacco di presentazioni e si usa
1: Io ci ho
2: spesso.
1: fatto solo un volantino per le ripetizioni
2: Ah,
1: una
2: vabbè.
1: volta.
2: E stavo dicendo, loro hanno acquistato anche un altro programma che si chiama Cavalry, che che invece è un'alternativa gratis a After Effects, quindi per animazioni video, diciamo. E quindi per chi è interessato sono gratis, l'unica cosa a pagamento sono le feature di AI generativa o comunque tool che sfruttano l'intelligenza artificiale, che sono esclusivi per chi ha l'abbonamento pro a Canva. Però comunque anche la versione gratis è molto valida per chi magari vuole entrare in questo mondo senza pagare subito, diciamo.
0: Sì,
2: può
0: sì,
2: provare.
0: Vabbè, anche l'alternativa open source sono validissime, ovviamente. Non è che sei open source, allora è peggio del
2: sì,
0: pacchetto Adobe.
2: E poi queste hanno anche delle interfacce belle, perché spesso i programmi open source magari sono un po' ostici per...
0: Tipo Blender, no?
2: Blender anche quello, però si sta migliorando col tempo.
0: Che era quello di modellazione 3D.
2: Sì,
0: tipo.
2: Esatto, quello per modellare e animare in 3D. Tra l'altro, per chi ha visto Flow, il film del gattino che scappa dall'alta marea, no, dall'inondazione, è tutto realizzato con Blender e ha vinto l'Oscar come miglior film di animazione, se non sbaglio.
0: Quindi alla garba di tutti quelli che dicono che open source vuol dire
2: esatto.
0: Più scarso.
2: Non so quanto ci ha messo a renderizzarlo, non voglio saperlo, però comunque, esatto, le alternative ci sono per tutte.
0: Per l'Oscar questo è altro. E adesso ascoltiamo FKA Twigs con Eusexua.

0: E siamo arrivati al momento tanto atteso da tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, il momento film con Lele. Cosa ci proponi oggi?
1: Allora, un film che parla di arte, ma non l'arte digitale di cui abbiamo parlato adesso, ma più arte antica. E il film è La Chimera, del 2023, diretto da Alice Rockwacker, che spero di aver detto giusto, che è una delle mie registe preferite, questo è uno dei miei film preferiti.
0: Ah.
1: E parla di questo inglese di nome Arthur, che si ritrova in Italia, nella Etruria, che è la zona tipo tra Toscana, Lazio, le colline dove abitavano appunto gli Etruschi.
2: Dove abito io.
1: Esatto, più o meno, non proprio a Viterbo, però lì vicino.
2: Sopra Viterbo.
1: Esatto. E niente, si ritrova qui e incontra questa banda di tombaroli. I tombaroli erano queste persone che andavano in giro per le campagne, e forse vanno tuttora, alla ricerca di antiche tombe etrusche per estrarre i tesori, quindi le statue,
2: i gioielli.
1: I gioielli e tutto quello con cui si lasciavano i defunti, per poi rivenderli e guadagnarci. E Arthur, diciamo, ha un sesto senso particolare, che non si capisce bene se è vero oppure tutta una menzogna, però è molto bravo a trovare appunto queste tombe, quindi viene usato dai tombaroli per appunto trovarle. E niente, qui poi ci sarà una... stringerà una stretta amicizia con un'altra ragazza, sempre straniera, che si chiama Itala. E niente, qui partirà poi un'avventura di questo gruppo di amici a cui io mi sono affezionato particolarmente. E niente, quindi c'è anche una riflessione su cosa è l'arte e su il nostro rapporto con essa, molto interessante durante il film. E niente, spero che di avervi invogliato a guardarlo, a voi e ai nostri ascoltatori. Lo trovate su RaiPlay, quindi è gratis.
2: Bello.
1: E niente,
0: Sembra un sacco interessante.
1: Sì,
0: anche se lavora un po' per dei un po' farabutti, diciamo, che vanno...
1: Sì, però li vuoi bene alla fine, non sono davvero farabutti.
0: Sì, ok. Voi state dalla parte un po' dei ladri come in Ocean Eleven.
1: Sì, esatto.
0: Okay. Vabbè, ci sta.
2: Allora, direi che la puntata di oggi è conclusa.
0: Sì, purtroppo siamo arrivati al termine anche
2: di questo episodio. E ascoltateci, mi raccomando, su Spotify per le puntate senza la musica, o altrimenti sul sito Polito
0: on the quadre.
2: Il venerdì andiamo in onda dalle 14 alle 15. 15, replica dalle 20 alle 21.
0: Bravissimo.
2: Oppure seguiteci su Instagram su polito_on_the_quadre. L'ho dette tutte oggi.
1: Esatto, 3 su 3.
0: 3 su 3. Sì, tra l'altro seguiteci su Instagram, e se avete dei consigli su alcuni episodi, alcuni argomenti che volete che noi trattiamo, eccetera, appunto scriveteci sotto i post o proprio come si dice, DM.
1: Sì, DM. Nei messaggi.
2: Esatto.
1: Messaggi.
2: Alla prossima.
1: Ciao.
0: Alla prossima.
3: On the quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it ondequadre.polito.it.
4: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
5: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
4: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
5: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
4: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

l'ansia no. Ho fatto due soldi, ho detto bianca stop. Dopo due secondi polo nord, a casa c'è il polo nord, appresso c'è il polo nord, dentro il bomber di Moncler che fa più luce polo nord.

non parlo, non conosco la lingua dei porci. L'alcol ci rende più forti, l'amore ci ha reso più stronzi. Voglio più soldi, troia, tu non mi conosci. Sono il futuro, ma senza un futuro.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Silenzio.
2: Ma cos'è sta
1: parola? Silenzio in alto.
0: Fammi fare.
2: Dai, facci ballare. Lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
3: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
4: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
5: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
4: Sempre a Torino, eh.
5: Street food da paura e serate da ricordare.
4: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
3: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

0: grandequadre.bolito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Başlarına her kutu.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.